Buona domenica a tutti, buon pomeriggio. Eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1, la vostra stazione comunitaria. E come sempre diciamo questo, continuiamo questo programma in memoria del nostro caro padre Beltrame. Spero state tutte bene ovunque siete, ovunque vi trovate al momento, e anche se il tempo è un po' freddino, ma insomma è inverno ormai. Allora vorrei continuare con altra canzone di Alida Ferrarese, intitolata Il mondo che vorrei. Poi c'è un'altra bella canzone, Terra mia.

Bene, allora avete ascoltato un po' di musica, sempre dal disco di Alida Ferrarese. Ora vado a un disco scusate, El Camping, e ascoltiamo Gondola, Gondoli, Gondoli, Gondola, poi Angelina, per tutte le Angeline che stanno ascoltando, e poi Caro Giovanni. Come sapete, o forse non sapete, ma durante la settimana c'è stata la festa di San Giovanni Battista, che in Italia è abbastanza importante. E allora, buon anno mastico a tutti i Giovanni che hanno forse osservato questa festa, come in Italia si usa, se uno porta il nome di un santo, allora gli fanno gli auguri di onomastico. Comunque, cominciamo con quella prima canzone di Gondoli, Gondola.

Allora, avete ascoltato, caro Giovanni, e parlando di San Giovanni, delle feste di San Giovanni, che come ho detto in Italia, in vari posti ci sono queste feste, e l'anno scorso a questo periodo ci trovavamo a Fabriano, dove per gli ultimi giorni del Palio, che è la festa per San Giovanni, il patrono di Fabriano. È molto interessante perché questa festa, questo palio ha cominciato nel XIV secolo, poi è andato avanti per anni e poi c'è stata una sosta, poi hanno ricominciato nel 1995 a fare questa festa e tuttora fanno bellissima festa con parate in costume medievale. E fanno omaggio alle quattro porte della città. Ci sono le gare per i giochi, le infiorate, bellissime tappeti coperti di fiori fatte tutto a mano in una notte, e poi anche c'è gare del tiro dell'arco e altre cose. E finalmente c'è la gara chiamata la sfida del Maglio, dove quattro fabbri che rappresentano le quattro porte di Fabriano devono fare una chiave e infiorate, bellissime tappeti coperti di fiori fatte tutto a mano in una notte, e poi anche c'è gare del tiro dell'arco e altre cose. E finalmente c'è la gara chiamata la sfida del Maglio, dove

0: quella porta della città vince. Le porte sono di quattro colori, blu, giallo, verde e rosso. È interessante notare che negli anni medioevoli Fabriano era, diciamo, allegato ad Assisi e San Francesco. I suoi primi viaggi erano proprio a questa città di Fabriano. Fabriano è tolto dal nome Fabro sul Giano, perché c'erano tanti fabbri e Giano è il nome del fiume di questa città. Allora, giusto un poco di storia riguardo delle feste che fanno in Italia, che tutti ben sapete sono bellissime. Allora, adesso vado a un disco, a delle canzoni di Fortunato Iscro. La prima è cantata più o meno in inglese ma con un po' di italiano, è intitolata That's Amore. Poi sentiamo Paese e poi quella famosa canzone Mala Femmina.
1: ...95.1 2 MIA FM.

Ok, sono le 2:44 qui alla stazione radio, la vostra stazione comunitaria, 2MIA FM 95.1. Dunque, giusto un piccolo ricordo della vostra memoria, cioè guardate che il giorno 4 luglio ci sarà un affare per beneficenza per la chiesa di Jugali. Ci sarà un teatro e uno che fa le impersona, insomma prende, fa la parte di Elvis Presley con i canti e musica, e dicono che è molto nominato qui in Australia. I biglietti costano $60 ciascuno, portate il vostro cibo e bevande, e se volete sapere altre informazioni potete chiamare l'ufficio parrocchiale 69645078. Allora, un ricordo di nuovo, giorno sabato 4 luglio alle 7:30 di sera nella sala di St. Mary's a Jugali ci sarà questa festa per beneficenza per la chiesa, per insomma fondi per le riparazioni alla chiesa, il restauro eccetera, e vi assicurano di una bellissima serata. Allora, da come ho capito, i biglietti stanno scarseggiando, fate presto a mettere il vostro nome se volete un tavolo e chiamate l'ufficio della parrocchiale della chiesa che, come ho detto, è 69645078, va bene? Ok, ora voglio andare a un disco dell'orchestra Baguti. Allora, la prima canzone, una bella canzone intitolata Chiesetta tra le rose, poi Non fumare, che è un po' un avverto, diciamo, ai fumatori, e poi Non sono un gigolo. Allora, sentiamo prima di tutto Chiesetta tra le rose.

0: better music for Griffith. 2MIA-FM, the local one.
1: Ok, ormai siamo quasi alla metà del nostro programma e giusto vorrei farvi ricordare che ci sarà al nostro teatro, va bene che è fra un paio di mesi, ma 29 di agosto al 3 del pomeriggio, è un sabato, ci sarà questa bella storia di Bonegilla, intitolata Il viaggio dell'emigrante. I biglietti sono $30 ciascuno e è una bellissima storia e tanti di voi forse anche siete stati a Bonegilla, perché questa storia che fanno vedere qui al Teatro di Griffith include delle interviste che hanno fatto anche con la gente locale, c'è tante belle fotografie, video eccetera, e insomma la storia di Bonegilla e dei immigranti italiani specialmente che sappiamo tanti sono passati di là prima di venire o a Griffith o in altri posti. Va bene, allora sabato 29 agosto al 3 del pomeriggio, e anche con questo ho saputo che i biglietti stanno vendendo molto veloce, diciamo, perché tante persone e famiglie, essendo anche alle 3 del pomeriggio, anche per gli anziani è un orario buono, allora tanti vogliono andare a vedere questa storia di Bonegilla. Ok, i biglietti si possono comprare al Teatro di Griffith. Va bene, continuiamo adesso con altra musica e andiamo prima di tutto all'annuncio, un annuncio, e poi cominciamo con, questa volta abbiamo tre belle canzoni piuttosto serie, diciamo. Due di Andrea Bocelli, Vieni sul mar e A mare chiare, e poi Il volo con Ricordami.
2: Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, 2MIA FM.
3: Hey, got time to listen.
2: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Musica Italiana with Gloria.

0: Bene, allora sono le 3:11 minuti, continuiamo con il nostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MI FM 95.1. Giusto volevo dirvi che questa mattina alla messa delle 9, la messa italiana, abbiamo dato il benvenuto a un nuovo diacono che si chiama Saxon. Saxon è un studente sacerdote, quindi lui rimarrà qui con noi fino a che diventerà sacerdote proprio, e poi rimane qui con noi come assistente sacerdote qui a Griffith. Allora siamo fortunati di avere questa giovane persona fra di noi, le diamo tanti auguri e un benvenuto a Griffith e speriamo che il suo soggiorno, la sua permanenza qui con noi sarà insomma molto piacevole e che le auguriamo tante tante belle cose. Allora voglio farvi ascoltare questa bella canzone o inno alla Madonna, Madonnina dei Riccioli d'Oro. Dopo di quello sentiremo i ragazzi della terza età e poi ascoltiamo Bugiardo Amore.
1: You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.

Allora, ogni tanto computer fa qualche scherzetto, volevo cominciare con Madonnina dei Ricci d'Oro ed eccola adesso questa bella canzone.

0: your millennial groove on Wednesdays from 6 with the Millennial Mix with Mel, right here on 95.1 to MIA FM.
1: Come on and let me out.
2: Ok, sono le 3.26, continuiamo ora con il nostro programma di musica italiana qui alla stazione Radio 2MIA FM 95.1. Continuo ora con altre paio di canzoni dall'orchestra Bagutti. E la prima è Valpadana e poi Alla Buena de Dios.

0: dove vai? Sei alla cumbia.
1: Ok, sono le 3:37. È stato bello ricevere una telefonata da Antonia da Queanbeyan che sta ascoltando, e siamo sempre contenti a ricevere le vostre telefonate e sapere se andiamo bene, insomma, con tutte le canzoni. Adesso voglio fare sentire e ascoltare un gruppo di canzoni. Da prima è Cimitero di Rose, poi La Ferriera e poi Ramona.
2: 95.1 2MIA FM, where the music never stops and the community comes alive.

Allora, siamo arrivati ormai quasi alla fine, io vi ringrazio per il vostro ascolto. È arrivata Maria che vi farà il programma seguente in inglese. Vi ringrazio, come ho detto, per il vostro ascolto. Arrivederci domenica prossima, stesso orario, dalle 2 alle 4. È giusto, voglio farvi ricordare, mi hanno detto che ci sono ancora 4 tavoli. Per la festa della chiesa di Jugali il giorno 4 luglio, quindi fatevi avanti se volete andare perché il tempo stringe. Grazie di nuovo e buona domenica e buona settimana a tutti. Ascoltiamo Paolo e Daniela con Bel Giro d'Italia con altre bella canzone e poi quella di Padre Pio.